come esiste tango corto e romantico illuso. Ma ispira tu violin che arrastra l'alma tu cosa, che arruggia il bandoneo.

que hablan de él. No basta bien. Yo canto a mí. Ora la sua strada si allontana in me, ma percorrerà senza di me. È passato il tempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Eri troppo bella.